ain't scratch and poche le mardi, ain't scratch and poche le mercredi, ain't scratch and poche le jeudi, une pause. Le vendredi, ain't scratch and poche le samedi, ain't scratch

Inscatch and poche le mardi. Inscatch and poche le mercredi. Inscatch and poche le jeudi. Une pause. Le vendredi. Inscatch and poche le samedi.